0: Oh, mia ragazza, occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrir una bottiglia.
0: Obbligato! Io son già della famiglia.

0: il portante infiniti son noti all'universo
1: altri siti.
0: Benefattor degli uomini e riparator dei mali, in pochi giorni scombero io spazio agli ospedali e la salute a vendere per tutto il mondo io. Compratela, compratela,

stolo d'ontelgico, mirabile liquore dei topi e delle cimici, possente distruttori e coi certificati autentici, ballati, toccarmene nel leggere a ciascheno farò per questo mio specifico simpatico cronifico un unsettuagenario e valetudinario nonno di 10 bamboli il nonno di 21 di 10 o 20 bamboli

voi, matrona rinde, ringiovanir bramate, le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle, bellissime aver la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti. Comprate il mio specifico, per pochi o pelo do, per pochi o pelo do, per pochi o pelo do. Da bravi giovinotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico. Per doppio velo, e muove i paralitici, spedisce gli apostoli.

0: purgato per la posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi!
1: No!
0: 30!
1: No!
0: 20! Nessuno ci scommette! Per mostrarmi il mio contento, il sia amico accoglimento.

Ma siccome pur palese che io son nato nel paesito, per tre linee a voi lo cedo, sol tre linee a voi richiedo.

0: cielo mandato espressamente per mio bene questo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore! Perdonate, è vero che possediate segreti portentosi?
1: Sorpresa!

0: Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote.
2: Poi si stura.
1: Ah, si vada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne va.
0: Ben!
1: Quindi all'apro, l'avvicini.
0: Ben!
1: E lo bevi.

0: Signore!
1: Sovraciù!
0: Silenzio, fai! Silenzio!
1: Shh. Silenzio!
0: Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso!

0: neanche un'anima saprà.
1: Amor tale fortunato, un tesoro te ho donato, tutto sesso femminile, te domani sospirerò. Amor tale fortunato, un tesoro.

come esser depossente la tua virtù, se non bevuto ancora di tanta gioia, già mi colmi il petto. Ma perché mai l'effetto non ne possio vedere prima che un giorno intero non sia trascorso? Beva sì. O buono, o caro, un altro sorso. O qual di vena in vena dolce calor mi scorre, ma forse anch'essa, forse la